ouah-ouah. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di.